0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM 93.5.
3: Eso ya pasó, ya se fue.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.